0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e il bivio con la 24 Roma Termo si è formato un chilometro di coda a seguito di un incidente. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona notata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e il bivio con la A24 Roma-Teramo si sono formati 2 km di coda con traffico bloccato in direzione di Firenze a seguito di un incidente tra 3 autovetture. Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e il bivio con la A24 Roma-Teramo si sono formati 2 chilometri di coda con traffico bloccato in direzione di Firenze a seguito di un incidente tra 3 autovetture. Da Autostrade per l'Italia per il momento

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: via radio.
1: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e il bivio con la 24 Roma-Teramo si sono formati 2 chilometri di coda in direzione di Firenze a seguito di un incidente. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sulla nostra rete. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 1 Milan-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e il bivio con la 24 Roma-Teramo si sono formati 2 chilometri di coda in direzione di Firenze a seguito di un incidente. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Milano fino alle ore 6. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto che va da Calenzano a Barberino del Mugello per chi viaggia in direzione di Bologna fino alle ore 6. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto che va da Calenzano a Barberino del Mugello per chi viaggia in direzione di Bologna fino alle ore 6. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto che va da Calenzano a Barberino del Mugello per chi viaggia in direzione di Bologna fino alle ore 6. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Ask yourself.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Situazione di rilievo sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Badia, dove un incidente causa 6 km di coda verso Firenze. Consigliamo di percorrere la Panoramica. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per un incidente tra la tangenziale ovest di Milano e la tangenziale est verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, per traffico tra Pero e Milano Est, occorrono 50 minuti verso Brescia. E tra la tangenziale est e Viale Certosa, 35 minuti di percorrenza in direzione di Torino. Per un mezzo, una varia da poco rimosso sulla 14 Bologna-Taranto, restano 3 km di coda in diminuzione tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Inoltre, cantieri sulla 14 Adriatica in direzione di Ancona provocano 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso. Spostamenti pendolari in direzione di Firenze: sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Peretola è 1 km di coda, sulla diramazione Roma Sud da Torrenova per traffico intenso in ingresso al Grande Raccordo Anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia principale riguarda la 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Badia, dove un incidente causa 6 km di coda verso Firenze. Consigliamo di percorrere la Panoramica. E sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda per un incidente tra la tangenziale ovest di Milano e la tangenziale est verso Milano e coda per lavori tra Basso Lodigiano e Piacenza in direzione di Bologna. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est occorrono 40 minuti verso Brescia e tra la tangenziale est e Viale Certosa mezz'ora di percorrenza in direzione di Torino. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona provocano 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto, tra Grotta a Mare e Pedaso e 1 chilometro a seguire anche tra Pedaso e Fermo. Code a tratti per traffico sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Peretola in direzione di Firenze e 1 chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova in ingresso al Grande Raccordo Anulare. In Campania per lavori sulla 16 Napoli-Canosa 1 chilometro tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. È tutto, a più tardi.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Badia, dove un incidente causa 6 km di coda verso Firenze. Consigliamo di percorrere la Panoramica. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra la tangenziale ovest di Milano e la tangenziale est verso Milano, e coda per lavori tra Bassolo di Giano e Piacenza in direzione di Bologna. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia, tra Piero e Milano Est occorrono 40 minuti verso Brescia, e tra la tangenziale est e Viale Certosa mezz'ora di percorrenza in direzione di Torino. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona provocano 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto, 1 chilometro tra Grotta a Mare e Pedaso e 1 chilometro a seguire tra Pedaso e Fermo. Code a tratti per traffico sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Pretola in direzione di Firenze e 1 chilometro sulla diramazione Roma Sud da Torrenova in ingresso al Grande Raccordo Anulare. Infine per lavori sulla 16 Napoli-Canosa 1 chilometro tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. È tutto, a più tardi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla variante di Valico. Per un incidente risolto restano 7 km di coda tra la 1 panoramica e Badia verso Bologna. Traffico ancora sostenuto sul resto della nostra rete, in particolare in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Questi tratti al momento si percorrono in circa 25 minuti. Stessa situazione sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano ed il bivio con la A4 verso il capoluogo lombardo. Sulla 9 Lenate-Como-Chiasso ci sono code alla barriera di Como-Grandate verso Lainate. Per la festività della Pentecoste è ancora chiusa la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo in A14 per lavori in galleria, sono 2 km di coda. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla variante di Valico. Per un incidente risolto tra la 1 Panoramica e Badia verso Bologna segnaliamo 7 km di coda. Traffico ancora sostenuto in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 35 minuti. In Vice ci vogliono 20 minuti tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Stessa situazione sulla vicina 8 Milano.

Varese tra Fiera Milano ed il bivio con la A4 verso Milano, e invece in direzione opposta verso Varese per un incidente sono 2 chilometri di coda tra Lainate ed il bivio con la A9. Sulla A9 Lainate Como Chiasso ci sono code alla barriera di Como Grandate verso Lainate. Ci spostiamo sulla A14 Bologna Taranto per lavori in galleria, code tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla variante di Valico. Per un incidente risolto tra la 1 Panoramica e Badia verso Bologna segnaliamo 5 km di coda. Traffico sostenuto in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti, mentre ci vogliono 20 minuti per andare da Milano Est a Viale Certosa in direzione Torino. Sulla vicina 8 Milano-Varese per un incidente sono 2 km di coda tra Lainate ed il bivio con la 9 verso Varese. Per traffico congestionato sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono code tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lainate. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona 1 km di coda per lavori in galleria. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pelo e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di circa 30 minuti e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla vicina 8 Milano-Varese per un incidente risolto sono 2 km di coda tra Lainate ed il bivio con la A9 verso Varese. Sulla A9 Lainate-Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Montolimpino e Chiasso. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona 2 km di coda per lavori in galleria. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria sulla 7 Serravalle Genova per lavori, un chilometro di coda tra Vignale Borbera e Serravalle Scrive in direzione Milano. Ci spostiamo poi in Lombardia sulla 4 Milano Brescia, ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Montolivo Olimpina e Chiasso, sulla 23 Udine Tarvisio, code tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio, sulla 1 Milano Napoli, code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna Taranto per segnalare tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona 2 km di coda per lavori in galleria. A Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città.

0: something I want to talk about.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria sulla 7 Serravalle Genova per lavori, 2 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrive in direzione Milano. Ci spostiamo in Lombardia, qui il traffico è ancora sostenuto sulla 4 Milano Brescia, code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Montolimpino e Chiasso. Sulla 23 Udine Tarvisio code tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli per traffico intenso code a tratti tra Calenzane e la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di attraversamento di circa 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto, 2 km di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria sulla 7 Seravalle Genova per lavori, 2 km di coda tra Vignale Borbera e Seravalle Scrivia in direzione Milano. In Lombardia per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia si segnalano code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Sulla 9 Lainate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 23 Udine Tarvisio code per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di attraversamento di circa 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto per segnalare tra Grotta a Mare e Pedaso 2 km di coda in direzione Ancona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio. Per un incidente il traffico è bloccato con 3 km di coda tra Carnia e Pontebba verso il Tarvisio. Spostiamoci ora in Liguria sulla 7 Serravalle Genova per lavori, 2 km di coda tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrive in direzione Milano. In Lombardia per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia si segnalano code tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e sulla 9 Lenate Chiasso code per attraversare la dogana svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 1 Milano Napoli per un incidente code tra Fidenza ed il bivio con la 15 della Cisa verso Bologna, mentre per traffico intenso code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di attraversamento di circa 20 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio per un incidente in galleria. Il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda tra Carnia e Pontebba verso il Tarvisio. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova per lavori, 2 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrive in direzione Milano. In Lombardia per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia si segnalano code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 1 Milano Napoli per traffico intenso code a tratti tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 della Scisa verso Bologna. Stessa situazione tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente sono 3 km di coda tra la 25 e Pineto verso Ancona.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio per un incidente in galleria. Il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda tra Carnia e Pontebba verso il Tarvisio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto per la presenza di fumo. Per un incidente fuori competenza è chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo nelle due direzioni. Passiamo ora alle altre notizie. Sulla 26 Genova Gravelluna Toce per un veicolo in avaria c'è un chilometro di coda tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Montolimpino e Chiasso. Per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di 35 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Lauro e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio per un incidente in galleria. Il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda tra Carnia e Pontebba verso il Tarvisio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Da pochi minuti è stato riaperto il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo nelle due direzioni, chiuso per la presenza di fumo. Passiamo ora alle altre notizie. Sulla 26 Genova-Volte il Gravellona Toce per un veicolo in avaria, c'è un chilometro di coda tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona. Sulla 9 Lenate Chiasso, code per attraversare la dogana svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Per traffico intenso sulla 1 Milano Napoli si segnalano code a tratti tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di circa 35 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio per un incidente in galleria. Tra Carni e Pontebba verso il Tarvisio ci sono 3 km di code e si transita su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. In direzione della 1 si segnalano 3 km di coda. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in avaria sono 2 km di coda tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Per traffico intenso sulla 1 Milano Napoli si segnalano code a tratti tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di circa 35 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa a quest'ora sulla rete. La notizia principale proviene dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Carni e Pontebba verso Tarvisio sono 3 km di coda a causa di un incidente avvenuto nella galleria Dogna Nord, nel quale sono rimaste coinvolte 8 auto. Il traffico defluisce su una sola corsia e consigliamo di uscire a Carnia e fare rientro in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la strada statale 13 Pontebbana. Cambiando versante, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli sono invece 4 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto. In questo caso consigliamo di uscire a Bologna San Lazzaro e fare rientro in autostrada ad Arcoveggio. Riscendendo poi in A14 tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto verso Bologna abbiamo 2 km di coda per lavori. Chiudiamo con la 1 Milano-Napoli. Flussi intensi infatti tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. È tutto, fate buon viaggio.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete. Partiamo subito dalle notizie principali che riguardano innanzitutto la 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Carnia e Pontebba abbiamo 3 km di coda a causa di un incidente avvenuto nella galleria Dogna Nord, nel quale sono rimaste coinvolte 8 vetture. Il traffico scorre su una corsia. Consigliamo comunque di uscire a Carnia e rientrare in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la strada statale 13 Pontebbana. Gabbiano Versante è sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, verso la 1 Milano-Napoli. Sono 4 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto. Consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro e rientrare in autostrada ad Arcoveggio. Riscendendo poi a 14 tra Bivio con la 25, tornano a Pescara e Pineto verso Bologna, 2 km di coda per lavori, mentre sulla 1 Milano-Napoli flussi intensi tra Firenze e Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tempi di percorrenza di 40 minuti. È tutto, buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Vediamo le notizie principali al momento. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, perché tra Carnia e Pontebba abbiamo in direzione di Tarvisio 4 km di coda per un incidente avvenuto all'interno della galleria Dogna Nord, nel quale sono rimaste coinvolte 8 auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Consigliamo di uscire a Carnia e rientrare in autostrada a Pontebba dopo aver percorso la strada statale 13 Pontebba. Cambiando versante invece, siamo sulla A1 Milano-Napoli. Infatti tra Firenze Imprunete e Firenze Sud in direzione di Roma ci sono 3 km di coda per un veicolo in fiamme. I vigili del fuoco stanno intervenendo. E poi sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso Roma Milano-Napoli, 4 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto. Consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro e rientrare ad Arcoveggio. È tutto, buon viaggio.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze il traffico è bloccato a causa di un veicolo in fiamme. Naturalmente i vigili del fuoco stanno intervenendo. Al momento riscontriamo un chilometro di coda sul luogo dell'evento. Spostandoci poi sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio sono 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Consigliamo comunque di uscire a Carnia e rientrare a Pontebba dopo aver percorso la strada statale 13 Pontebbana. E poi sulla 14 Bologna Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 Milano Napoli abbiamo 3 km di coda per un incidente da poco risolto. E poi sulla 1 Milano Napoli ancora tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma 4 km di coda per un veicolo in avaria, ora rimosso. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli. Infatti tra Orte e Attigliano si è reso necessario la chiusura del tratto in direzione di Firenze. Il traffico è anche bloccato a causa di un mezzo in fiamme. E nella fattispecie riscontriamo anche quanto a chilometri di coda, sempre ovviamente in direzione di Firenze, una coda pari a 2 chilometri, mentre invece per quanto riguarda ancora la 1 tra Firenze e Brunetta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna abbiamo code a tratti che causano tempi di percorrenza di circa un'ora. Ci spostiamo adesso sulla 23 Palmanova Tarvisio perché tra Carni e Pontebba verso Tarvisio sono 5 chilometri di coda per un incidente risolto, e poi sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord Pineto verso Ancona, coda per lavori.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa quest'oggi sulla rete. Partiamo dalle notizie principali che riguardano innanzitutto la 1 Milano-Napoli, dove infatti tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze è stata disposta la chiusura del tratto per un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda, tra l'altro in direzione di Roma si è formato un chilometraggio di 2 chilometri a partire da Attigliano, per curiosi. Diretto verso Firenze invece si registra una coda di 3 km. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803111. E poi sulla A23 Palma Nuova Tarvisio tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio 5 km di coda per un incidente ora risolto. E andando ancora sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta e Bivio 1 direttissima verso Bologna, coda a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. È tutto, buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore, autostrade per l'Italia, circolazione intensa sulla rete, soprattutto sulla 1 Milano-Napoli. Infatti partiamo proprio dalla 1 Autosole perché è stata disposta la chiusura del tratto tra Orte e Attigliano in direzione di Milano a causa di un camion in fiamme. Registriamo 5 km di coda verso Milano e 2 in direzione di Roma. E poi sulla A23 Palmanova-Tarvisio, invece tra Carni e Pontebba verso il Tarvisio, sono 3 km di coda per un incidente ora risolto. Per ognuno dei percorsi alternativi vi invito a contattare il nostro numero unico 803111. Tornando poi in A1 tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero Modena verso Milano, sono 3 km di coda per un incendio limitrofo all'autostrada, e nel tratto toscano della 1 tra Valdarno Incisa e Reggiallo verso Roma 2 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Flussi intensi poi cambiando versante sulla 14 Bologna-Taranto, siamo tra il bivio con Casalecchio e il bivio con la 1 verso quest'ultima, i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

Intensa oggi soprattutto sulla 1 Milano, Milano-Napoli, partiamo da qui, infatti tra Orte e Attiliano verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. Registriamo al momento 7 chilometri di coda in direzione di Milano e 2 invece in direzione di Roma. E poi sulla A23 Palmanova-Tarvisio invece si sono risolte le code per l'incidente tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Abbiamo solo code per traffico intenso. Tornando poi sulla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia al bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano, 3 km di coda per un incendio limitrofo all'autostrada, poi sempre in A1 tra Valdarno e Cisargello verso Roma, 2 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Per ogni percorso alternativo vi invito a contattare il nostro numero 803111. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è particolarmente intensa quest'oggi, soprattutto sulla 1 Milano-Napoli. Infatti la notizia preminente riguarda la 1 Milano-Napoli tra Orte e Attigliano in direzione di Milano. Qui il tratto è stato chiuso a causa di un camion in fiamme. Al momento riscontriamo 7 chilometri di coda proprio in direzione di Milano. E poi ancora una volta per un altro incendio, in questo caso riguarda un incendio limitrofo all'autostrada. Siamo tra Reggio Emilia, il bivio con la 22, Brennero Modena verso Bologna. Qui abbiamo 4 chilometri di coda. In entrambi i casi vi consigliamo di contattare il nostro numero unico 803-111 per tutti i percorsi alternativi. Mentre invece, per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Bologna, c'è un chilometro di coda per lavori. A tutti i bombiati.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa, in particolar modo sulla 1 Milano-Napoli. Infatti, per quanto riguarda il tratto tra Magliano e Orta in direzione di Milano, vi informo che il tratto è stato riaperto, è stato chiuso in precedenza per un veicolo in fiamme, la causa è stata anche risolta. Permangono però 7 km di coda a causa dell'evento. E comunque risolto. Andando poi invece nel tratto compreso tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 Brennero Modena in direzione di Bologna, anche qui l'incendio è stato risolto e permane 1 chilometro di coda al momento. Mentre invece sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 3 km di coda per attraversamento doganale. Poi flussi intensi sulla 14 Bologna Taranto, siamo tra Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

E invece, rimanendo ancora sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma, abbiamo 3 km di coda per un mezzo in avaria ora rimosso. In questo caso tutte le corsie sono quindi percorribili. Poi tra Firenze e Scandicci il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti che causano tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Siamo invece sulla A14 Bologna-Taranto, perché tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna abbiamo 1 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora molto intenso, soprattutto sulla 1 Milano-Napoli. Infatti tra Magliano e Attiliano in direzione di Firenze abbiamo 8 km di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. Il traffico scorre su una corsia. Per tutti i percorsi alternativi vi consigliamo di contattare il nostro numero unico 803-111. E poi ancora sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Scandici e Firenze Sud in direzione di Roma, abbiamo code per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Analoga situazione, ma con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, tra Firenze Scandici e Bivio con la 1 direttissima, ma in direzione di Milano. Spostandoci poi sulla A4 Milano-Brescia, tra Bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni verso Brescia, abbiamo 4 km di coda per un incidente riguardante appunto due auto. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete e apriamo con la notizia più importante che riguarda la zona laziale della 1 Milano-Napoli, dove al momento ci sono 8 km di coda a causa di un camion che è andato in fiamme e che è stato spento, ma è rimasto tra Magliano Sabina ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Il traffico infatti scorre su di una sola corsia e per questo consigliamo di uscire a Magliano e rientrare in autostrada direttamente ad Orte. Ci spostiamo ora in Lombardia, dove troviamo 4 km di coda per un incidente avvenuto in A4 Milano-Brescia tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione di Brescia. Consigliamo anche qui di uscire a Milano Fiera e rientrare in autostrada direttamente a Monza. Ci sono poi code a tratti invece tra Agrate e la Milano-Varese, la 8, per chi viaggia verso Torino. Chiusura, vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è molto intensa sulla nostra rete di competenza. La notizia più importante

Pedaso e Grotta a Mare, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre in direzione di Ancona c'è 1 chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto. C'è anche poi 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Teramo e Val Vibrata. Chiusura, vi ricordo di prestare attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete. La notizia più importante è quella della 1 Milano-Napoli, dove ci sono 9 km di coda a causa di un camion che è andato in fiamme ma ora spento tra Ponzano Romano ed Attigliano. Per chi viaggia in direzione di Firenze, il traffico scorre su di una sola corsia e per questo vi consigliamo di uscire a Magliano e rientrare in autostrada direttamente ad Orte. Passiamo in A14 Bologna-Taranto. Qui ci sono una serie di cantieri che stanno generando un chilometro di coda per lavori verso Pescara tra Fermo e Pedaso, tra Pedaso e Grottammare, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre andando in direzione opposta, cioè Ancona, c'è un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto e poi 1 chilometro di coda per incidente da Teramo e Val Vibrata. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora molto sostenuta sulla nostra rete, ma partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 9 km di coda a causa di un camion che era andato a fuoco nel pomeriggio ed è rimasta la carcassa lì sulla strada in avaria tra Ponzano Romano ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Il traffico al momento scorre su di una sola corsia, per questo vi invitiamo a chiamare il numero 803-111 per eventuali percorsi alternativi. Rimaniamo in A1 perché c'è coda anche tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Complanare di Piacenza a causa di un altro incidente avvenuto in direzione di Bologna. Al momento la coda è di 3 km nonostante il traffico scorre ormai su tutte le corsie. Infine vi invito a non utilizzare lo smartphone e di concentrarvi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora molto intensa sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 10 km di coda a causa di un camion in avaria tra Ponzano Romano ed Attigliano. Per chi viaggia in direzione di Firenze, il traffico scorre su di una sola corsia, per questo consigliamo di uscire a Magliano. Rimaniamo in A1 perché tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Complanare di Piacenza, a causa di un altro incidente avvenuto in direzione di Bologna, ci sono ancora 3 km di coda, nonostante il traffico scorra su tutte le corsie. Concludiamo con la 7 Serra Valle Genova, dove troviamo un chilometro di coda per lavori tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora molto intensa sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 10 km di coda a causa di un camion in avaria tra Ponzano Romano ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Traffico scorre su di una sola corsia, per questo vi consigliamo di uscire a Magliano. Rimaniamo in A1 perché tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze ci sono 2 km di coda a causa di un incidente. Il traffico però scorre su tutte le corsie. Concludiamo con la 7 Serra Valle Genova, dove troviamo 1 km di coda per lavori tra Genova, Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Bene, tutto da Autostrade per l'Italia. Fate un buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete, anche se in miglioramento. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 9 km di coda a causa di un camion in avaria al chilometro 489 tra Ponzano Romano e Dattigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Il traffico scorre al momento su di una sola corsia. Per conoscere i percorsi alternativi è disponibile il nostro numero verde viabilità al numero 803-111 oppure visitate il sito autostrade.it. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove per lavori registriamo un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. I lavori sono in direzione di Ancona. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete, ma in leggero miglioramento. Partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 9 km di coda a causa di un camion in avaria tra Ponzano Romano ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Il traffico scorre solo su di una corsia. Per conoscere i percorsi alternativi è disponibile il nostro numero verde all'803-111 oppure visitate il sito autostrade.it. Ci spostiamo nella 26 Genova Grave Lona Toce, dove al momento il traffico è bloccato tra Baveno e Carpognino in direzione di Geuna Voltri a causa di un mezzo in fiamme. Poi passiamo in A14 Bologna Taranto, dove per lavori registriamo un chilometro di coda tra Grotta Mare e Pedaso. I lavori sono in direzione di Ancona. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica, rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 9 km di coda causa di un camion in avaria al chilometro 489 tra Ponzano Romano ed Attigliano. Per chi viaggia in direzione di Firenze, il traffico scorre su di una sola corsia. Per conoscere i percorsi alternativi è disponibile il nostro numero verde viabilità all'803-111, oppure potete visitare il sito autostrade.it. Ci spostiamo ora in A26 Genova Grave e Lonatoce, dove al momento il traffico è bloccato e con un chilometro di coda tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri a causa di un mezzo in fiamme. C'è un chilometro di coda anche tra Mazone e Ovada, ma in direzione di Gravellonatoce, a causa di un veicolo in avaria. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: RTL

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete, seppur in miglioramento. Partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 6 km di coda a causa di un camion in avaria al chilometro 489 tra Ponzano Romano ed Attigliano. Per chi viaggia in direzione di Firenze, traffico scorre su di una corsia. Se volete conoscere i percorsi alternativi, potete chiamarci all'803-111 oppure visitare il sito autostrade.it. Ci spostiamo in A26 Genova-Gravilona-Toce, dove al momento il traffico è bloccato con una coda di 1 km tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri a causa di un mezzo in fiamme. C'è poi 1 km di coda anche tra Masone Ovada in direzione di Gravellona a causa di un veicolo in avaria. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete, ma anche se in miglioramento. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove troviamo ancora 6 km di coda causa di un camion in avaria al chilometro 489 tra Ponzano Romano ed Attigliano. Per chi viaggia in direzione di Firenze, il traffico scorre ancora su di una sola corsia. Per conoscere i percorsi alternativi è disponibile il nostro numero verde viabilità all'803111, oppure visitate il sito autostrade.it. Ci spostiamo in A26 Genova, Gravellona Toce, dove al momento il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso con coda di un chilometro tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri a causa di un mezzo in fiamme. C'è anche un chilometro di coda tra Masone Ovada verso Gravellona a causa di un veicolo in avaria. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie, è tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa, ma in miglioramento. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 6 km di coda a causa di un camion in avaria tra Ponzano Romano ed Attigliano. Per chi viaggia in direzione di Firenze, il traffico scorre su di una sola corsia. Ci spostiamo poi in A26 Genova Gravellona-Toce, dove al momento il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso, con una coda di un chilometro tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri a causa di un mezzo in fiamme. C'è poi un chilometro di coda anche tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce a causa di un veicolo in avaria, mentre in A14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna si sono formati 2 chilometri di coda per il tratto chiuso. Infine vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate un buon viaggio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, ma in lieve diminuzione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria registriamo la presenza di 4 km di coda tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Firenze. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per la chiusura del tratto che va da Castel San Pietro a Bologna-San Lazzaro verso Bologna, segnaliamo 2 km di coda. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria registriamo la presenza di 3 km di coda tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Firenze. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per la chiusura del tratto che va da Castel San Pietro a Bologna-San Lazzaro verso Bologna, registriamo la presenza di 2 km di coda. È tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, ma in lieve diminuzione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria registriamo la presenza di 3 km di coda tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Firenze. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per la chiusura del tratto che va da Castel San Pietro a Bologna a San Lazzaro verso Bologna, segnaliamo 2 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria segnaliamo 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro, con il traffico bloccato verso Firenze. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per la chiusura del tratto che va da Castel San Pietro a Bologna a San Lazzaro verso Bologna, segnaliamo 2 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Via Radio. Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria segnaliamo 4 km di coda tra Orvieto e Fabbro con il traffico bloccato verso Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla 1 per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio in direzione di Firenze fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria rimosso segnaliamo la presenza di 4 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla 1 per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio in direzione di Firenze fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 4 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla 1 per lavori è chiuso anche il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio in direzione di Firenze fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 4 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla 1 per lavori di ammodernamento è chiuso anche il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rio Veggio in direzione di Firenze fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete, con l'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 5 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna fino alle ore 5. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 5 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 5 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di

buono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: via radio.
1: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 5 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!